Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha